ku muy bajala ti ban ci Côte d'Ivoire erway di nu ko fajeel ci Dakaru Dial Diop ru wat penne ci bay fa di gay fa ci Diop jor Diop yeme ngay Birim Fatima Wali Dan Ndjay maritu sukayna la ñu di pe maritu papa saw ma ni yobbu ya musuko ci way ci bare ya musuko kero ko.

dan don bañ ba dole jamu len nu japp len yew len di tel di dorer manu fital si ñoomi bal dal seen keur seen kaw.

ndai mariamma dubay imani maray ko jawdin la ci jaw pey mali kuma bar tegg de uray mamam iliman la ci maray.

Si pute kuringjay na che bakkel ma dembal say ma che golay re ndaw ndey mare ma Abdoulaye kat simer ak ni simer simer fara jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambalam.

la ku may bajala ti daan ci Côte d'Ivoire el way dinu ko fajeel ci Dakaru Dial Diop ul watin tanati di day

Maria si bene ci tuba ndey soye ndey jayen ko ta ci bi ma ci ngondam sey sou salak ma ne mar amadou sou salak ma ne mar baba sou sou rel ci mal jarban joy na wet aljabu ma ci genn bekk daduma ci genn.

0: cucinera internacional. O hersani de ujudi mana Burkina Faso de o hersani jonne mako Dakar hersani jonne mako Paris.
1: Non ho la perito.
0: Sì.
2: Sì.
0: Siamo guidati da Mamoud Mayrabba viva di domana che mi dite mo bi amal barka. Hajja nafi fati basa yamu telfina manamu veltinde bandi ko gorko Ahmad Babasi edamba Babasi o hokama sayyidina Ababakri o hokama sayyidina Umar bimu mana faru cirru gonga fenan hakke sayyiduma Umar yitte gonga so rewel lawul balde chapana iblis rewata don kamu suman pun afar wona demba jawan do ka heedi biamu jano wona jamal wona jaya di bono biamal barka ko yo wadi do temedi dum kamu suman pun afan kamu wete jurna rayni windo be mbi jom andoraaji didi laaji o meeda hoynaade asman Rishibi annabiji on mai annabiji wi onu bojaji ma goddo lumtina ha nari suudo on boya on kadi mai annabiji wi woni sini jogino biddo kala mai do lumtina ha timo chapanna biddo be mi ko wadino wi sina Usman de jogi suudo mara dum mi goni suudo mara aduna wi sina Usman de heewi gacce chalde dina ye a chapanna jeedi di pawdi so neddo mankira ma gacce mankira ma fam heewi hakke